0: A Rádio das Emoções.
1: Convívio das madrinhas e padrinhos da Rádio Clube de Erganil. No próximo dia 16 de maio, a partir das 13 horas, na Casa do Povo de Coja. Com almoço, mini jantar e muita animação. Com Flor, Suzy, Irmãos Coragem, Magda Sofia e Somos Vera Serra. Faça já a sua inscrição. 235-200-572 ou 960-311-247.
2: Una manovra, eh? Allora, signor Rodrigo, ci stiamo mettendo adesso gli strumenti, vorremmo sentirla cantare. L'altro so che canta una canzone che non ha mai fatto in pubblico, vero?
3: Sì.
2: Eh?
3: La prima è un fato, triste.
2: È un fato?
3: Sì.
2: E si chiama?
3: Che colpa tiene il destino?
2: Che colpa c'ha il destino? C'ha il destino. E di che parla questa?
3: E la seconda?
2: Sì. La canzone, adesso la canzone che canta.
3: Sì.
2: Dice, beh, mica dirà solo questo.
3: Io non capisco.
2: No, l'argomento, il tema della canzone è che colpa ha il destino, no?
3: Sì, che colpa
2: ecco.
3: Io nel mio destino.
2: Nel suo destino.
3: Sì.
2: Chiamiamo i suoi musicisti, prego.
3: Sì.
2: Accomodatevi.
3: Il mio destino, i musicisti.
2: Grazie. Allora, Rodrigo ci canta qua, sì. Dalla seduta, gli dobbiamo dare un microfono, credo. Sistemiamo qua i maestri, prego. Un altro microfono, c'è un bisogno di un microfono per la signora, no? Eccolo che arriva. Voilà.
3: Questo è anche un problema mio. Ho una vergogna di cantare.
2: Oh, ma come?
3: Grazie.